Dipache, Zafelo, Dipache, Zafelo, Dipache, Zafelo, Dipache, Zafelo.